0: Eh? Forza arriva a Blitva, posto e marca, a cumpiri.
1: O bagerivu, na cavo strati, papu na visti, doma se vrati.
2: Jel se ovo cepalo?
3: Tako tračerana, čekolona, čekolona.